0: casi cari poito arriva l'onibus.
1: Ma dove vai?
0: Me guai pa come crai.
1: Sì, che vi che lo pronunci.
0: Se vi che sapevi inglese, se vi che lo domini.
2: Io ti dico, for bye.